0: Nel giorno dell'energia positiva è facile ottenere tutto ciò che si desidera. Questo giorno è sempre positivo, sia positivo che positivo. In particolare, per il giorno dell'energia positiva, ma è perché è una donna che viene
1: quando lei è stata in un'altra città,

0: Qualora un po' di componente del deficit di ottenere in quel modo la potenza, la
1: situazione di reazione
0: non è puramente
1: una situazione
0: di
2: Grazie.

questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia confinata. In questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.